Bueno, 097-387-812, 097-387-812, para comunicarte con la mañana de 10. L'ombelico del mondo, dice Giovanotti. Lorenzo Giovanotti Cherubini. El ombligo del mundo.